0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e sulla 9 Lenate-Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Negli stessi orari chiuso sulla 26 dei Trafori il tratto tra la diramazione Predosabettole e la 10 verso Genova. È tutto.
0: RTL 100.

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sono chiusi sull'Autosole il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e sulla 9 Lenate Chiasso il tratto tra il Lago di Como e Como Centro in direzione Lenate. Invece fino alle 6 sulla 7 Genova Milano è chiuso il tratto tra Roncoschive e Vignole Borbena verso Milano. Per il

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna. Chiuso sulla 9 e Lainate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Cento in direzione Lainate. La riapertura è prevista alle ore 5. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Per lavori sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna. Chiuso sulla 9 Lenate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lagnate. La riapertura è prevista alle ore 5. Per il momento è tutto, buon viaggio.

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori di ammodernamento fino alle 5 sulle autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e sulla 9 Lenate Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e tra Nagni e Valmontone in direzione di Roma, e sulla 9 Lenate Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, per lavori di ammodernamento fino alle 5. Sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma. E sulla 9 Lenate Chiasse è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lenate. Per il momento è tutto, buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete per lavori di ammodernamento fino alle 5. Sull'autosole sono chiusi i tratti tra Incise e Firenze Sud verso Bologna e tra Lagni e Valmontone in direzione di Roma. Chiuso sulla 9 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL 102.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori di ammodernamento fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma. E sulla 9 Lenate Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lenate. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio. Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con una sola eccezione: sulla 1 Milano-Napoli c'è un chilometro di coda per lavori tra Valdarno ed Incisa verso Firenze. Per lavori di ammodernamento fino alle 6 sulla 1 è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Modena-Brennero verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e Autostrade per l'Italia. Le notizie principali sono sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Valdarno ed Incisa verso Firenze a causa del tratto chiuso per lavori tra Incisa e Firenze Sud, e per lavori un chilometro di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Le notizie principali sono sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per un cantiere tra Valdarno e Incisa verso Firenze e per traffico congestionato un chilometro di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sulla 14 Adriatica è ancora chiuso il tratto tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. Per il momento è tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, sulla 9 Lenate Chiasso, un incidente tra 4 auto, causa 5 km di coda tra il bivio per la 36 Pedemontana e Origio in direzione Lainate, con 2 corsie al transito. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est, entrambi i tratti si percorrono in 30 minuti. E chiusa sulla 8 Milano-Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza. Ecco, è per traffico tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Torino-Trieste verso Milano. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città. E da Autostrade per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
0: RT

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete per il tamponamento tra un camion e un'auto sulla 4 Milano-Brescia. Si segnalano 5 km di coda tra Trezzo e Agrate verso Milano e un altro incidente sulla 1 direttissima causa 3 km di coda tra Firenzuola e il bivio con la panoramica verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto con una corsia al traffico. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e chiusa sulla 8 Milano Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza. E code per traffico tra lo svincolo per Lainate Arese e il bivio per la 4 Torino Trieste verso Milano. E infine circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotte e Capodimonte verso Capodichino. Queste le principali segnalazioni di traffico. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 8 Milano-Varese: per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese, e per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Trezzo ed Agrate, per chi è diretto verso Milano, 3 km di coda in diminuzione per un incidente risolto, il traffico defluisce su tutte le corsie. Ed ora sulla diramazione per Ravenna, tra Fornace e Zarattini ed il bivio con la statale 309, per chi è diretto verso Ravenna, 2 km di coda per un incidente avvenuto sulla competenza dell'ANAS. Sulla 7 Serravalle-Genova, tra Bolzanete e Busalla verso Milano, 1 km di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano l'auto Milano-Varese. Ricordo che per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria a Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova, in direzione di Milano, tra Bolzaneto e Busalla, un chilometro di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti, e tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone coda per lavori in galleria e traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Ora sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Sud ed Ortona, per chi è diretto verso Bari, un chilometro di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria. Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova per segnalare tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi è diretto verso Genova coda causata dall'incidente autonomo di un'auto. Il traffico defluisce sulla corsia di emergenza. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Sud ed Ortona, per chi è diretto verso Bari, un chilometro di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su una corsia e il tempo di attraversamento della coda è di 15 minuti. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: RTL 100.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 8 Milano Varese, per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, per chi viaggia verso Genova, coda per l'incidente autonomo di un'auto, traffico che attualmente scorre in corsia di emergenza. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per un incidente risolto, il traffico defluisce su tutte le corsie. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria, traffico su una corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sulla 8 Milano-Varese, sempre chiusa Cascina-Merlata in uscita per chi proviene da Varese a causa di un incidente avvenuto sulla viabilità esterna. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno, 3 km di coda in aumento per un veicolo fermo in avaria e traffico su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Ronco Scrivi e Bolzaneto in direzione di Genova, 1 km di coda per la rimozione di materiale dalla sede stradale. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ora sulla 1 Milano-Napoli, tra Favre ed Orvieto verso Roma, 1 km di coda per lavori di pavimentazione. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 8 Milano Varese. Ricordo che Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese a causa di un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco, per chi è diretto verso Livorno 2 km di coda in diminuzione per un veicolo fermo in avaria. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova, 2 km di coda causati dalla rimozione di materiale presente sulla sede stradale. Il traffico transita su una corsia. Sulla 1 Milano Napoli, tra Attiliano ed Orvieto verso Firenze, 1 km di coda per lavori di pavimentazione. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 12 Genova-Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, un chilometro di coda in diminuzione per un veicolo in avaria. Il traffico transita su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova, un chilometro di coda in diminuzione per materiale rimosso dalla sede stradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Tigliano ed Orvieto, per chi è diretto verso Firenze, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

nome dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 8 Milano-Varese, a causa di un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlata è ancora chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ed ora andiamo sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco per chi è diretto verso Livorno. Coda per un'auto ferma in avaria in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 1 Milano-Napoli ora tra Attiliano ed Orvieto verso Firenze un chilometro di coda. La tendenza è stabile. La causa lavori di pavimentazione. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Dalia La Sala. Iniziamo dalla Lombardia, in particolare dalla 8 Milano Varese, dove per un incidente sulla viabilità esterna è chiusa l'uscita a Cascina Merlata per chi proviene da Varese. In alternativa consigliamo di uscire a Fiera Milano. E per traffico sulla 9 Lenate Chiasso rileviamo coda tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Inoltre segnaliamo code sulla 4 Milano Brescia a Milano Est verso la città. Sulla 1 Milano Napoli tra Tigliano e Orvieto un chilometro di coda per lavori verso Firenze. Per chi prosegue in direzione di Milano ancora sulla 1 code per traffico tra Modena Nord e il bivio della 22 Modena Brennero. Sulla 7 Serravalle Genova coda per incidente tra il bivio della 12 Genova Sesti Levante e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. Ricordo che per lavori sulla 7 a Serravalle Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Infine sulla 14 un chilometro per lavori tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le principali notizie sulla 7 Sera Valle Genova. Restano 3 km di coda per incidente già risolto tra Genova Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. Conseguenti le ripercussioni con code sulla 12 tra Genova Est e il bivio della 7 in direzione di Genova. Nel ponente ligure coda per traffico sulla 10 Genova Savona tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova. In Lombardia code sulla 4 Milano Brescia, Milano Est verso la città e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano Napoli verso Firenze per lavori, 1 chilometro tra Attigliano e Orvieto e 2 chilometri tra Orvieto e Fabbro. Più a nord code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud e ancora sulla 1 code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per la circolazione intensa verso Roma. Infine 2 chilometri per un veicolo in panne sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara e 1 chilometro per lavori tra Lanciano e Val di Sangro in direzione di Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altri aggiornamenti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La circolazione è in aumento, in particolare segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto 3 km di coda per un veicolo in panne tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara e 1 km per lavori tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari. In Liguria registriamo code per traffico sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto verso Genova. In Lombardia code sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est in direzione di Brescia e code anche in uscita a Bergamo. Sulla 1 Milano-Napoli 1 km per un veicolo in panne tra Modena Sud e Val Samoggia verso Bologna. Inoltre per lavori in direzione di Firenze 1 km tra Tigliano e Orvieto e 2 km tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per la circolazione intensa verso Roma e proseguendo in questa direzione 1 km per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio lavori condizionano la viabilità tra Carni e Pontebba verso il Tarvisio. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altre notizie.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali segnalazioni. Sulla 14 Bologna-Taranto restano 3 km per un veicolo in panne già rimosso tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e 1 km per lavori tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari. E in Liguria registriamo 1 km per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Inoltre 1 km di coda per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e Avellino Ovest verso Canosa. In Lombardia rileviamo code per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e code anche in uscita a Bergamo. Sulla 1 Milano-Napoli 1 km per un veicolo in panne tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Inoltre per lavori verso Firenze 1 km tra Tigliano e Orvieto e 2 km tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico verso Roma e proseguendo in questa direzione 1 km per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. La circolazione in aumento sulla rete per i primi rientri di fine giornata e segnaliamo sulla 23 Udine Tarvisio tra Carni e Pontebba 3 km di coda per lavori verso il Tarvisio. Sulla 14 Bologna Taranto 2 km per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara e 1 km di coda per incidente sulla 16 Napoli Canosa tra Tufino e Avellino Ovest verso Canosa. In Lombardia rileviamo code sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e code per traffico anche in uscita a Bergamo. Sulla 1 Milano Napoli per lavori verso Firenze, 1 km tra Attigliano e Orvieto e 2 km tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico verso Roma e proseguendo in questa direzione 1 km per un veicolo in panne da poco rimosso tra Valdarno e Arezzo. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code per traffico tra la Tangenziale Est e Tor Cervara in direzione del Grande Raccordo Anulare. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. La circolazione è sostenuta per gli spostamenti pendolari di fine giornata. In particolare segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli per lavori verso Firenze 2 km di coda tra Tigliano e Orvieto, e a seguire 2 km anche tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto 2 km per incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, 1 km per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e Avellino Ovest verso Canosa. A nord-est sulla 23 Udine Tarvisio tra Carni e Pontebba 4 km di coda per lavori verso il Tarvisio. In Lombardia rileviamo code sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Infine sul tratto urbano dal 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi, code per traffico tra la tangenziale Est e Tor Cervara in direzione del Grande Raccordo Anulare. D'Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Tra mezz'ora altri aggiornamenti e più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. In particolare restano 6 km di viabilità congestionata sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in panne già rimosso tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. E ancora sulla 1 Milano-Napoli per lavori verso Firenze, 2 km di coda tra Attigliano e Orvieto, e a seguire 2 km anche tra Orvieto e Fabbro. Sulla 14 Bologna-Taranto 2 km per incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio verso il Tarvisio tra Carni e Pontebba 1 km di coda per lavori e anche coda per flussi intensi a Ugovizza. In Lombardia rileviamo code sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sul tratto urbano dal 24 Roma-Teramo gestito dalla Strada dei Parchi code per traffico tra la Tangenziale Est e Tor Cervara in direzione del Grande Raccordo Anulare. In Tangenziale di Napoli traffico tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della nostra rete in direzione dei grandi centri urbani. Le notizie più importanti arrivano dalla 1 Milano-Napoli, perché è trafficata in più punti. 5 km per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione di Roma. Ci sono poi due cantieri che stanno causando coda nella zona umbra dell'Autosole in direzione di Firenze. 3 km tra Orvieto e Fabbro e 1 km tra Tigliano e Orvieto. Il traffico è molto intenso anche in A4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Torino, così come tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Si viaggia poi in colonnati per 2 km anche in A14 Adriatica a causa di un incidente avvenuto tra Val di Sangro e Lanciano per chi viaggia verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, queste le nostre notizie principali, fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagnetta, Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa ancora in gran parte della nostra rete in direzione dei grandi centri urbani. Le notizie più importanti arrivano dalla 1 Milano-Napoli, perché è trafficata in più punti. 4 km di coda per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione di Roma. Cantiere poi sta generando 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Consigliamo per questo di uscire ad Orvieto e rientrare direttamente in autostrada Fabbro. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino, così come tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Si viaggia in colonnati poi anche in A14 Adriatica per il traffico intenso tra San Lazzaro di raccordo di Casalecchio verso l'Autosole e tra Casalecchio e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta su gran parte della nostra rete, in particolare in direzione dei grandi centri urbani. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, perché è trafficata in più punti. Un cantiere infatti sta generando 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia in direzione di Firenze. Consigliamo quindi di uscire ad Orvieto e rientrare direttamente in autostrada a Fabbro. Ci sono poi code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Regello per chi va verso la capitale. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino, così come tra il nodo di Pero e Milano Est, ma in direzione di Brescia. Si viaggia inoltre incolonnati anche in A14 Adriatica a causa del traffico intenso che c'è tra San Lazzaro ed il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia verso l'Autosole. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in deciso miglioramento, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi va verso Roma. Si viaggia poi in colonnati anche in A14 Adriatica per il traffico intenso tra San Lazzaro e il raccordo di Bologna-Casalecchio. Per chi viaggia verso l'Autosole c'è poi un chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra Imola e la diramazione per Ravenna. Per chi viaggia verso Ancona. Traffico intenso anche in 8 Milano Varese tra Milano Nord e Origio Ovest per chi va verso Varese. Infine il traffico è sostenuto anche nei pressi della capitale sul tronco urbano della 24 Roma Teramo in direzione della tangenziale est, code tra Portonaccio del Bivio con la tangenziale, mentre per chi va verso il grande raccordo anulare traffico intenso tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare. È tutto, fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione in deciso miglioramento, sono poche ma importanti eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per chi va verso Roma si viaggia incolonnati anche in A14 Adriatica per un chilometro a causa di un veicolo in fiamme. Tra Imola e la diramazione per Ravenna verso Ancona, situazione simile sul raccordo di Bologna-Casalecchio. Al bivio tra l'A14 Adriatica e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Ci spostiamo in A11 Firenze-Pisa Nord perché a causa di un incidente avvenuto tra più auto il traffico è al momento bloccato tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Per ora la coda per il blocco del traffico è di 2 km. Infine traffico intenso in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna.

a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole sulla nostra rete, ci sono poche ma importanti eccezioni. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord perché c'è stato un grave incidente che vede coinvolto più auto ed è stata necessaria la chiusura del tratto tra Pistoia e Monte Catini Terme per chi viaggia verso Pistoia. Al momento il traffico è bloccato e a causa del tratto chiuso c'è coda di 2 km tra Prato Ovest e Pistoia, sempre per chi viaggia verso Pisa. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli perché si è formata una coda per lavori tra Fidenza e il Bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna. Ci sono poi ancora code a tratti invece tra Firenze Sud e Cisareggello per chi va verso Roma. Infine c'è una coda per lavori in A9 Lenate-Como-Chiasso tra Chiasso e Como-Montolimpino verso Lenate. È tutto, buon viaggio!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole, sono iniziate le prime chiusure, ci sono però ancora notizie di traffico in tempo reale perché c'è stato un brutto incidente in A11 Firenze-Pisa Nord e si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pistoia e Montecatini Terme per chi viaggia verso Pisa, quindi è stata istituita l'uscita obbligatoria a Pistoia e qui si è formata una coda di 4 km che arriva fino a Prato Ovest. Al momento poi non ci sono nuove notizie di traffico tranne quella della 1 Milano-Napoli perché c'è traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Per avere ulteriori informazioni riguardo le chiusure è disponibile il nostro sito autostrade.it. È tutto, fate un buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione di traffico arriva dalla 1 Milano-Napoli perché si è formata coda per la chiusura del nodo tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna. Il nodo in questione chiuso è quello che porta dalla 1 Milano-Napoli alla 15 Parma-La Spezia da Milano. Poi andiamo a vedere altre chiusure perché stanotte sempre in A1 è chiuso il tratto per lavori tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le ore 5, poi proseguiamo perché stanotte chiuderà anche la direttissima in direzione di Bologna, quindi è possibile percorrere la panoramica. Infine in A4 Milano-Brescia il tratto

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Familia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori notturni fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Nei stessi orari sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori notturni fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli sono chiusi i tratti tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, sulla 4 Milano-Brescia, il tratto tra Monza e Cormano in direzione Brescia. Invece fino alle 10 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Varazza-Renzano verso Genova. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione riguarda la 8 Milano-Varese per lavori. Ci sono code tra il bivio per la 4 Milano-Brescia e Fiera Milano verso Varese. Per lavori notturni fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Monza e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione riguarda la 8 Milano Varese. Per lavori ci sono code tra il bivio per la 4 Milano Brescia e Fiera Milano verso Varese. Per lavori notturni fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 4 Milano Brescia il tratto tra Monza e Cormano in direzione Brescia. È

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Al momento l'unica segnalazione riguarda la 8 Milano-Varese. Per lavori ci sono code tra il bivio per la 4 Milano-Brescia e Fiera Milano verso Varese. Per lavori notturni fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 9 Lainate-Chiasso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera.
0: 125

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione riguarda la 8 Milano-Varese. Per lavori ci sono code tra il bivio per la 4 Milano-Brescia e Fiera Milano verso Varese. Per lavori notturni fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 9 Lenate-Chiasso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 9 Lenate-Chiasso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Invece fino alle 6 è chiuso il tratto tra Varazza-Renzano verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar seco

hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sono chiusi sull'Autosole il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canosse verso Milano e sulla 9 il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Invece fino alle 6 sulla 10 è chiuso il tratto tra Varazza e Renzano verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sono chiusi sull'Autosole il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 9 il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Invece fino alle 6 sulla 10 Genova Savona è chiuso il tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.

Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 5 sono chiusi sull'autosole il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 9 il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Invece fino alle 6 sulla 10 Genova Savona è chiuso il tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Let's go.